0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: uccidere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: avevo un figlio e poi non hai avuto più il coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Il profumo di caffè c'è, io ci sono, sono Monia, ovviamente Monia Braga con voi fino alle 9, quindi diamo il via a questa bella mattinata romantica di mercoledì, ma attenzione, oggi è il 1° luglio, col bene che ti voglio, andrà a finire, ve l'ho già detto, ve la canterò tutto il mese questa canzone bellissima, dai, intanto però buongiorno, dai che ci vi butto giù dal letto come ho fatto con Simone Serpone, perché nell'arrivare qui in radio l'ho chiamato ed era ancora a letto veramente, no, è successo veramente ragazzi, se non ci credete. No, però è successo veramente. Bruno Martino adesso, cosa hai trovato in lui? E tra poco anche Riccardo Cocciante. Poesia su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Siamo pronti e svegli. Anche il nostro Simone Serpone, che è arrivato un po' all'ultimo secondo questa mattina. Dai, Monia Braga con voi fino alle 9. Abbiamo 3 ore a disposizione per raccontarci un po' di news, andare a scoprire questa giornata. Oggi è il 1° luglio, il mese per eccellenza dell'estate, il mese più caldo. Ci sono insomma tante belle ricorrenze anche in questo mese. E allora diamo il via al vostro buongiornissimo caffè. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Arriva Massimo Ranieri, Chi sarà con te, e tra poco anche Marcella Bella con Tanti auguri.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Oggi è il 1° luglio, iniziamo questo nuovo mese, andiamo anche un po' a scoprirlo perché oggi è Santa Esther, e salutiamo tutte le Esther all'ascolto, ma è anche Santa Ronne, che è il protettore dei fabbricanti di bottoni. E allora salutiamo tutti gli Ronne all'ascolto. Io avevo un caro amico quando ero una ragazza, un adolescente, che si chiamava Ronne, poi ci siamo persi per strada, però sei magari all'ascolto, ciao Ronne, ti penso, sicuramente. Allora, in questa giornata nel 2005, 21 anni fa, la leva militare diventava volontaria. Un bel cambiamento, una bella rivoluzione, comunque, sicuramente. Nel 1908 invece SOS è nato, questa parola per dare il segnale di soccorso, no? E quindi SOS è nato proprio nel 1908. Nel 1967 invece fu introdotto il CAP, il codice di avviamento postale, che è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza, anche perché si aumentava il traffico postale. Adesso diminuisce perché si fa tutto tramite la mail, però il CAP è sicuramente molto importante. Nel 1979, sempre in questo 1° luglio, Sony lanciava sul mercato il Walkman. Beh, un oggetto bellissimo, oggi farebbe inorridire sicuramente i più giovani all'ascolto, anche se sono amanti anche loro degli oggetti vintage, anzi sono anche molto curiosi, quindi andate a cercare Walkman se per caso siete all'ascolto. Rita Pavone adesso, Questo nostro amore, tra poco Peppino di Capricorn, meglio così.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni. Felice la nocera, ciao.
1: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere.

0: Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
1: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
2: Abbiamo citato il Walkman che nasceva proprio in questa giornata. Fatemi salutare Stefano, un amico che mi scrive al 331 240 78 78 che lui a casa ha ancora il suo Walkman. Purtroppo è già in macchina, non riesce a mandarmi una foto, ma ti credo Stefano, ti credo. Però magari quando riesci mandamela perché sono curiosa. Anch'io avevo il Walkman, ma non ce l'ho più. Non so che fine ha fatto. Magari dovrei andare a casa di mio padre, anche se ci sono ancora andata, non l'ho mai trovato, magari in cantina, in solaio. Dovrei cercare meglio. Sicuramente è un bellissimo oggetto, si ascoltava la musica con le cassette. Mamma mia, che sbloccamento di ricordi. Arriva Jimmy Fontana adesso su Romantica Radio con Impossibile, tra poco anche Alice, Solo un'idea e tra poco l'oroscopo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Pronti ad aprire una nuova ora su Romantica Radio, le 7 passate da pochissimo, ancora buona giornata, buongiorno a tutti coloro che pian piano si stanno svegliando, magari stanno facendo colazione, stanno bevendo un buon caffè, sono già in giro, dai, raccontatemi tutto, 331-240-7878, tra poco un po' d'estate con la collection musicale di questo Luglio Colbè, che inizia oggi tra l'altro, oggi 1 luglio. Radiolina sulla spiaggia, questo tra poco, intanto apriamo una nuova ora con Natalie Cole, Start Over Again, e tra poco anche Mina, Volami nel cuore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

quest'ora della mattina andiamo sempre a scoprire i compleanni della giornata. Oggi è il 1° luglio ed è il compleanno di Pamela Anderson. Beh, la ricordiamo sicuramente come la bagnina di Baywatch, sicuramente anche si è guadagnata la fama di icona sexy degli anni 90. Poi in questi ultimi anni invece è cambiata completamente. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Diana Spencer, lei che insomma Lady Di, che abbiamo amato tantissimo per il suo impegno e non solo per la sua vita, e ci ha lasciato purtroppo tantissimi anni fa. Tra l'altro in questa giornata, non l'abbiamo detto prima, ma partiva anche il primo Tour de France nel 1903, 123 anni fa, per tutti gli appassionati insomma del Tour de France, degli eventi in bicicletta, sicuramente sapranno che questa data appartiene a quella partenza del Tour de France. Arrivano i Collage adesso, Affari di cuore, tra poco Giuliano i Notturni. Oggi sono tanto triste.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con la

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ancora buona mattinata, il 1° luglio insieme a me. Monia Braga con voi fino alle 9 come tutte le mattine. Oggi è mercoledì, siamo a metà della settimana, ma iniziamo appunto un nuovo mese. Il mese, diciamo, più caldo dell'estate, sicuramente. Il mese che all'interno facciamo gli auguri a tutti coloro del Cancro e del Leone che festeggeranno gli anni. Il mese anche del Palio di Siena, perché durante questo mese si svolge proprio questo grandissimo evento che insomma tiene legati italiani e non solo. Salutiamo tutti gli amici toscani che ci ascoltano anche in DAB. Arriva Francesco De Gregori con Alice, tra poco anche Roberto Carlos, La donna di un amico mio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Rosaria da Nocera Inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il cuore ha bisogno di un abbraccio. Grazie per rendere le mie giornate più leggere. Un saluto affettuoso, Rosaria.
1: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sonore piacevoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Su Romantica Radio tra poco l'oroscopo. Prima abbiamo citato di questo luglio, che è il mese che racchiude tutti i nati sotto il segno del Cancro e del Leone. Tra poco appunto scopriremo cosa dicono le stelle grazie al nostro Roberto, come sempre in chiusura dell'ora. Intanto arrivano i Dick Dick con l'Isola di Wai e tra poco anche Nada con Ti stringerò.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 1 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo. Dialogherete con un vostro superiore che riconoscerà i vostri meriti professionali. Toro, vi sentirete un po' nervosi e cercherete di ritagliarvi degli spazi da dedicare al relax. In ambito lavorativo non accetterete nessuna critica, anzi cercherete di farne ad altri. Gemelli, avrete più pretese del solito. Fate attenzione perché rischiate di suscitare il malcontento tra chi vi circonda nel lavoro. In ambito affettivo, l'intesa migliora. Cancro, sarete molto agevolati nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla vostra simpatia riuscirete a catturare l'interesse di chi vi circonda. Leone, una sensazione di gelosia vi pervaderà e scatenerà in voi reazioni esagerate. Cercate di contenervi e non siate così pessimisti. Vergine, nulla potrà nuocervi in questa giornata particolare, neanche i tentativi di una persona invidiosa che cerca di arrecarvi danno. Non riuscirete a comprendere un atteggiamento invece del partner. Bilancia, potreste disperdere le energie in percorsi futili, quindi fate attenzione nel lavoro a non sprecare tempo e fantasia in cose irrealizzabili. Scorpione, riceverete un invito da una persona interessante che non si esclude possa trasformarsi in un incontro molto romantico, soprattutto se siete single. Sagittario, questa fase risulta essere molto fortunata per tutti i settori del vostro quotidiano. In ambito lavorativo otterrete ottimi risultati. Un consiglio, approfittatene. Capricorno, problemi col partner? Uno scontro diretto in questa fase non è consigliabile. Al lavoro mantenete la calma dinanzi alle difficoltà. Acquario, gli astri vi consigliano di dedicarvi alla cura della persona. Sul lavoro avrete da ridire con un collega ficcanaso, ma saprete come farlo tacere. Pesci, avrete una gran grinta e un ottimo fiuto. Farete un incontro molto importante per la vostra professione. Facilità nella conquista per i single. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
4: Apriamo una nuova ora su Romantica Radio, Monia Braga con voi, e la apriamo con I Bellissimi. Che bello questo appuntamento, perché vi regaliamo una canzone che potrebbe sbloccare tanti ricordi, sicuramente in me tanti, anche perché stiamo parlando di un artista che amo particolarmente. Lui è Cesare Cremonini, che ho visto dal vivo tante volte. Tra l'altro vi svelo un piccolo segreto: una canzone di Cesare Cremonini non è questa, è sempre stata la canzone mia dei miei figli, un po' la loro Nina Nanna per andare a dormire, però non è questa. Ma anche questa è bellissima, lui la utilizza in apertura e anche in chiusura, secondo me, dei suoi live. Mi riferisco a Poetica. Su Romantica Radio, Cesare Cremonini, e che ricordi vi porta questa canzone? 331 240 78 78.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: l'estate qui con noi.
1: Siamo in estate, è tempo di allegria, tempo di divertimento sicuramente. Fa molto caldo, ma bisogna stare belli freschi, eh? E per divertirci ancora di più bisogna scrivere adesso la parola romantica con il vostro nome e la città da dove ci state ascoltando, da dove ci state scrivendo, al 331-240-7878, perché il più veloce conquisterà adesso il nostro profumatore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo aggiornati con la redazione, tutte le news, Romantica News qui su Romantica Radio. Ancora buona giornata, il primo luglio, iniziamo questo nuovo mese, tra poco anche con una bella rubrica, copertine d'autore. Andiamo a scoprire di più sulla copertina degli Eagles di Hotel California. Tra l'altro mi piacerebbe scoprire se qualcuno di voi ha in casa questo album e magari conosce a memoria la copertina, potrebbe anche essere. Intanto Peppino Gagliardi con Settembre, tra poco anche Carly Simon, Simon, you're so vain.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Hotel California è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Eagles, pubblicato l'8 dicembre del 1976. Con oltre 33 milioni di copie vendute in totale, è l'album in studio di maggiore successo degli Eagles, dopo la raccolta Their Greatest Hits 1971-1975. La copertina del disco è una delle più celebri e discusse della storia del rock. Rappresenta l'incarnazione visiva del sogno californiano, che si trasforma in un'illusione dorata e decadente. L'edificio immortalato nello scatto al tramonto è il famosissimo hotel di lusso situato al 9641 di Sunset Boulevard. La fotografia venne scattata da David Alexander sotto la direzione artistica del designer Kosh, posizionandosi su una gru idraulica alta quasi 20 metri. La band insistette affinché l'atmosfera dello scatto trasmettesse una sensazione di inquietudine, evitando le classiche foto patinate da cartolina.

Sul retro del vinile viene mostrata l'insegna illuminata di un altro albergo, il Lido Hotel di Hollywood, creando una continuità visiva nel concetto di viaggio. La vera particolarità visiva si trova aprendo la confezione. La foto di gruppo nel corridoio mostra la band e diversi amici all'interno della lussuosa lobby del Lido Hotel. E se si guarda in alto a sinistra, nella balconata che si affaccia

0: faccia sulla hall, si nota una misteriosa figura scura e sfocata. Per decenni sono nate leggende metropolitane su chi fosse. La band ha poi svelato che era solo una modella ingaggiata per l'occasione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
3: Ciao Romantica, sono Roberta da Torino. Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni. Da quando ho scoperto la vostra radio, ascolto solo voi. Ciao.
4: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
5: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci, come sempre note vocali che devono arrivare al nostro numero WhatsApp, il 331-240-7878, spazio che ci porta anche al momento dei saluti. Io vi auguro di passare una buona giornata, sempre con noi, sempre con Romantica Radio, tra poco Ornella a tenervi compagnia e di iniziare insomma alla grande anche questo mese di maggio. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto domattina sempre alle 6. Ciao!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Io col bene che ti voglio, lo sai, non finirà, parte un nuovo mese e da questo momento fino a mezzogiorno starete con Ornella Rauccio. Ancora un saluto a Monia Braga che ha aperto la giornata per voi dalle 6. Subito vi do i nostri contatti, dai, questo è il numero 331 240 78 78. Anche solo per un saluto, per un buongiorno, per dirci, raccontarci la vostra giornata, come trascorrerà, se al lavoro, se con tanti impegni, se invece in vacanza, già, chi può dirlo. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it, e sta per arrivare Enzo Malepasso con la biografia di un amore. La prima è Bimba di Sandro Giacobbe. Ancora buongiorno, restate con noi, questa è Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Anche stamattina siamo andati insieme sulla spiaggia e lo faremo anche più tardi con il classico appuntamento Radiolina sulla spiaggia. E adesso andiamo a celebrare anche un personaggio famoso nato proprio quest'oggi, in passato, il giorno primo di luglio 1949, nasce la cantante e attrice, ex modella, ex moglie di Riccardo Fogli, Viola Valentino. Beh, i suoi successi sono tanti e suonano proprio qui su Romantica Radio. Romantici per prima, Comprami, Sei una bomba, insomma davvero tante le canzoni che ascoltiamo, ma adesso ascoltiamo canzoni anche di altri. E sta per arrivare l'immensa Mia Martini dal 72 con Piccolo Uomo, e subito c'è Abbracciami Amore Mio di Cristian.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Come noi di Romantica Radio siamo sempre aperti per ferie, anche il Club dei Curiosoni è sempre aperto per ferie. Allora andiamo a rivivere un accadimento speciale avvenuto in passato proprio il giorno 1 luglio come oggi, e andiamo all'anno 1908, quando viene adottata la sigla SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. E le interpretazioni possono essere diverse: poteva essere Save Our Ship, cioè salvate la nostra nave, oppure Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime. In ogni caso, ancora oggi questo è il segnale di richiesta di soccorso. Noi per fortuna non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di canzoni romantiche, e stanno per arrivare con Riccardo Del Turco da Sanremo, e erano gli anni 60 per questa cosa, hai messo nel caffè. Subito gli Osmonds dal 1972, canzone che poi fu rifatta nel 94 dagli irlandesi Boyzone di Ronan Keating. L'originale è Love Me For a Reason.

romantica. Le dolci note del mattino.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu. Rinfrescante. Grazie romantica, buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastogorese.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Sapete cosa vi dico? L'evento che sto per ricordare con voi non potete davvero averlo dimenticato, perché ha segnato in qualche modo proprio l'infanzia, l'adolescenza di tanti di noi e di voi, lo so. Magari me lo scriverete al 331-240-7878, perché il 1 luglio del 1979 la giapponese Sony mette in vendita il Walkman, il lettore portatile di musicassette, ma ve lo ricordate? Ma che bello che era! Ce ne sono ancora degli esemplari in giro e insomma vanno anche in vendita a cifre simpatiche, per cui se volete andatelo a cercare. Intanto non vi faccio cercare, perché la musica romantica è sempre qui, e stanno per arrivare i Camaleonti con Applausi. Subito abbiamo un primo appuntamento e ce l'abbiamo con Wes.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Bentrovati amici romantici, ancora buongiorno, buon inizio del mese di luglio con Ornella Roccio fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Dai che posso salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. E allora, in questo momento saluto Luciano da Milano che scrive: sono un tassista che lavora di notte e vi ascolto sempre e faccio ascoltare la vostra musica ai miei clienti tutte le notti. Sei un grande, Luciano. Sai magari quante storie e tu sentirai all'interno del taxi, ce le potresti raccontare senza dirci i nomi, naturalmente non vogliamo sapere le identità, però avrai un bagaglio di storie davvero interessanti. E allora ti dedichiamo le prossime canzoni, grazie davvero per il tuo affetto. Stanno per arrivare dal 79 Alan Sorrenti e Tu sei l'unica donna per me. Subito c'è Christian De Sica, la prossima è Perzeché.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Pronti ad emozionarvi anche questa mattina insieme a me qui su Romantica Radio con lo spazio Anime Core? Sta per tornare un altro dei grandi classici immortali della musica partenopea e sono curiosa di sapere da voi le emozioni, le impressioni, i ricordi che magari vi suscita questa canzone. Potete raccontarmi tutto al 331 240 78 78 e intanto ascoltiamo insieme Pier Angeli, questa è Na Voce, Na Chitarra e Nu Poco e Luna.

0: Senza. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione che puntualmente ci ha informato. Puntualmente sta per tornare tra poco lo spazio copertine d'autore e avremo da interessarci ad una copertina che amiamo, penso, in tanti, quella di Nero a metà di Pino Daniele, quindi scopriremo autori, motivazioni, curiosità. E poi vi invito a restare insieme a me perché dopo un po', non vi posso dire a che ora precisamente, ma ci sarà lo spazio Belli Freschi e ci sarà la possibilità per il più veloce di conquistare il nostro freschissimo profumatore. Intanto sta per arrivare Lucio Battisti, una delle canzoni che amo di più personalmente, e si intitola Neanche un minuto di non amore. Subito ci mettiamo qui stretti stretti, dai, perché arriva Fred Buongusto.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1980 arriva uno dei dischi più iconici di Pino Daniele, Nero a metà, terzo album dell'artista partenopeo, probabilmente il disco della maturità artistica. La musica di Nero a metà si impone con un sound unico tra rock, jazz, blues e musica tradizionale partenopea, capace di trasferire il senso del movimento in un'opera sempre fresca e dinamica, in cui c'è un indistinto ed ampio uso del napoletano, dell'italiano e dell'inglese. A rappresentare uno degli elementi di successo, anche la copertina dell'album, che ritrae Pino Daniele con la chitarra in spalla a ridosso di un fiumicello di campagna. Lo scatto è del celebre fotografo Cesare Monti, amico e fotografo di alcuni dei più grandi protagonisti di quel periodo, tra cui Fabrizio De André, premiata Forneria Marconi, Angelo Branduardi e Lucio Bellini.

0: coraggioso.
1: L'immagine comunica proprio quel senso di movimento e dinamismo che ritroviamo poi fin dal primo ascolto delle celebri canzoni presenti in Nero a metà. È considerata in realtà un'immagine simbolo della musica napoletana e italiana. Quel camminare lungo il fiume è il segnale di un'avvenuta contaminazione. È la transizione tra folk, blues e rock, che da quel momento della carriera in poi ha caratterizzato ogni capolavoro del cantautore.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, la radio numero uno, Nunzio da Portico.
1: Romantica Radio, complimenti vivissimi, la vostra radio mi piace tantissimo, mi fate ricordare la mia gioventù, bellissime canzoni che mi portano molte emozioni per i ricordi che mi suscitano. Grazie davvero, continuate così. Gede da Massa Carrara.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E adesso parola d'ordine velocità e ancora un'altra parola d'ordine freschezza, perché è il momento dei belli freschi, allora ci vogliamo divertire. Cosa c'è da fare? Molto poco, in realtà basta scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Attenzione, ve lo ripeto sempre, solo il primo, solo il più veloce conquista il nostro ambitissimo profumatore. E allora pronti al 331 240 78 78? Questo è il momento, via!

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Rieccomi a voi, ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Restate qui, io sono con voi fino a mezzogiorno, poi arriverà quel bravo bambino di Marco 3, altrimenti dici che ogni volta gliene dico troppe. È il momento ancora di salutare qualcuno tra gli amici e le amiche che scrivono al 331-240-7878. E allora saluto Milena da Salerno che scrive: un saluto a Romantica Radio con simpatia, grazie, tutta ricambiata. Sono Milena, sto cucinando, ho ospiti e con noi c'è sempre Romantica Radio. Bravissimi! Ci fa piacere che Romantica Radio venga condivisa tra amici, familiari, parenti, conoscenti. Dovete essere sempre di più, lo siete sempre di più, di questo vi ringraziamo con la nostra musica romantica. Sta per arrivare un capolavoro, ragazzi, ho guardato la scaletta, ho detto mamma mia, 97 Franco Battiato, La Cura, e subito c'è Mia di Santino Rocchetti.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ancora una volta abbiamo vissuto insieme l'appuntamento che ti fa sentire in vacanza anche se magari non riesci ancora ad esserlo, ed è quello con Radiolina sulla spiaggia. Ma adesso andiamo a parlare di un grande, lui è stato davvero un genio della musica, eppure non sapeva leggere gli spartiti musicali. Sto parlando del grande Michael Jackson, che ancora e sempre ci manca e ci mancherà. E cosa succedeva? Lui aveva questa canzone nuova in mente, la componeva proprio in mente e suonava gli strumenti ad orecchio, poi andava nello studio e cantava le note, gli accordi ai musicisti e loro poi riproducevano i suoni che erano voluti da lui, che era il re del pop, in ogni caso un grande. Grande sempre la musica romantica che arriva qui su Romantica Radio, e tra poco arriverà Capriccio di Gianni Morandi. Subito altro personaggio che ci manca immensamente, Ornella Vanoni, la ritroviamo dall'81 con Vai Valentina.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dai che adesso voglio salutare ancora una volta gli amici che ci guardano in TV, che guardano Romantica Radio, per esempio da Campania, Lazio e Calabria sul digitale terrestre al canale 788. Se non foste in quelle zone, no problem, perché potete comunque guardare Romantica Radio oltre che ascoltarla. Si può fare dal nostro sito, andate a www.romanticaradio.it. Troverete un click per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche il click per guardare la diretta TV e ci sono per esempio filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che vi suoniamo in questo momento, anche come definirle, le fattezze della Rauce, cosa volete che vi dica. Passiamo alla musica, sta per arrivare Io camminerò di Umberto Tozzi dal 76, anno in cui la cantava anche Fausto Leali, e subito 1957, Polanca e la storica Diana.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, pure in casa ascolto la vostra splendida radio. Grazie mille per la compagnia e anche i mestieri di casa. Sono più leggeri con questo caldo. Ciao a tutti, un bacio!
1: Romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sapete che quest'anno sono stati così festeggiati gli 80 anni della Vespa, il sogno italiano di libertà, leggerezza e stile, nata nel 1946. E allora ne parliamo oggi, dopo le celebrazioni che ci sono state a Roma dal 25 al 28 giugno scorso, e così ne parliamo anche in questo nostro appuntamento di oggi. Il tempo di ascoltarci Mango con Nella mia città e subito Bobby Solo in Ti guarderò nel cuore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ulala, è il momento dei saluti. Nicoletta da Ostuni, ma come si sta Ostuni? Verremo tutti da te in vacanza, cara Nicoletta. E poi ancora Elisa da Isola Liri in provincia di Frosinone, che ci fa un sacco di complimenti. Ma grazie, cara Elisa. Loretta da Agrigento scrive a marco@romanticaradio.it: ho scoperto la vostra radio da pochissimo, la trovo bellissima e non riesco a staccarmi. E allora fai così: vai sul quadro elettrico generale di casa, metti su off e vedi ancora se funziona. Se funziona sono due le cose: o è una radio che va a batterie, o altrimenti grideremo al miracolo di Romantica Radio, va bene? Per voi ci sono Nada con Amore Disperato e subito dopo Louis Armstrong con What a Wonderful World.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Parlavamo prima della Vespa che ha compiuto 80 anni ed è stata festeggiata in pompa magna a Roma in 4 giorni di celebrazioni di eventi importanti, più o meno insomma voglio dire gloriosi per la Vespa. Ma c'è da dire che Corradino D'Ascagno, l'ingegnere aeronautico che ha disegnato la Vespa, odiava le motociclette, le considerava veicoli scomodi, sporchi e difficili da guidare. Proprio per superare questi difetti progettò un mezzo con questa carrozzeria protettiva, una pedana per poggiare i piedi in comodità e il cambio sul manubrio. Altre curiosità importanti. Allora, molti elementi della prima Vespa derivano direttamente dall'ingegneria aeronautica di cui Piaggio si occupava durante la guerra. Ad esempio, la sospensione anteriore fu ispirata ai carrelli d'atterraggio degli aerei. Pensate un po'. La carrozzeria a scocca portante, inoltre, eliminava il classico telaio tubolare delle moto, sfruttando soluzioni tipiche dei veicoli. E come nacque questo nome? È nato da un'esclamazione di Enrico Piaggio, che appena vide il prototipo denominato MP6, con la sua parte centrale stretta un po' alla vita della moto stessa e la parte posteriore più ampia, esclamò: sembra una Vespa. E poi il ronzio caratteristico del motore a due tempi fece il resto, così si chiamò Vespa. Vespa utilizzata anche nel famoso film Vacanze Romane del 1953, quando questa scena bellissima in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano per Roma sulla Vespa, si trasformò questo scooter nel simbolo universale della dolce vita. Viva quindi gli 80 anni della Vespa. Noi ci ascoltiamo Johnny Dorelli con Love in Portofino e Raffaella Carrà con Ci vediamo domani. Chissà se hanno venduto la casa della Carrà. Se avessi avuto quei 2 milioni di euro, forse l'avrei acquistata io. Riascoltiamo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

cari amiche e amici, è il tempo di allegria, di divertimento. Stiamo belli freschi con una bella anguria davanti e per divertirci ancora di più scrivete le parole romantica col vostro nome e la città ora al 331-240-7878. Via le telefonate perché il più veloce conquista il nostro profumatore per auto tanto richiesto dai nostri ascoltatori. Allora, belli freschi al 331-240-7878. Vi aspetto.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli.

0: Grazie.
1: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere, perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio, quindi fate bene attenzione, tra un po' ci sono i Ricchi e Poveri con Penso, Sorrido e Canto, questo pezzo che è stato portato alla fortuna nel 1973 conquistando il secondo posto a Canzonissima, ricordate la trasmissione TV del sabato sera, diventando anche un grandissimo tormentone per il gruppo. E poi ci fu questa copertina iconica che noi abbiamo, la copertina dell'album, che presenta i quattro membri originari che sono Angelo, Franco, Marina Occhiena e Angela Brambati, mentre posano all'interno di un palloncino a forma di fumetto per richiamare il titolo del disco. Quindi copertina iconica anche per i Ricchi e Poveri di allora. Li riascoltiamo quindi tra un po', ora c'è Toto Cutugno con Solo Noi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Pronti quindi a prenderci un buon caffè insieme a me, come al solito senza zucchero, mentre ascoltiamo i prossimi due pezzi. Tra un po' ci sono i Pooh con Come si fa e adesso Sydney Rome. Ma quanto era bella Sydney Rome, ve la ricordate? E poi nel 2009, voilà, un incidente stradale. Pensate che esplose un airbag che l'ha colpita violentemente in pieno volto, riportando la paralisi del lato sinistro. Beh, dopo 16 anni di fisioterapia è riuscita a risolvere definitivamente il problema tramite un intervento abbastanza importante che è durato addirittura 40 minuti in America, negli Stati Uniti, ed è riuscita quindi a riacquistare la completa mobilità e l'espressione del suo bel viso. Adesso la ascoltiamo con Angelo Prepotente.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

arrivata l'estate, per molti di voi significa cambiare anche casa, no? E quindi una casa che cambia con l'estate significa essere al centro della serata. Lenzuola leggere, ventilatori, finestre aperte, balconi, vissuti e tutta la preparazione emotiva della bella stagione. Beh, se ne parla stasera insieme a Robertino alle ore 21 qui su Romantica Radio, quindi se avete da dire la vostra, mentre Roberto confeziona la trasmissione, fatevi avanti al 331-240-7878 e raccontateci i vostri aneddoti, le vostre storie, magari chissà, Robertino stasera ne parlerà anche lui. Adesso invece abbiamo Christian con Daniela e subito dopo i Santo California in Dolce Amore Mio.

questa stanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Altro giro di canzoni, la prossima doppietta musicale vede, anzi sente, Marcella con Senza un briciolo di testa. Come se odiassi me, dice la canzone, ma è un pezzo che racconta una relazione un po' complicata, no? Vissuta di pancia, come suggerisce il titolo stesso. E subito dopo invece, Little Tony, il suo cuore matto.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te,

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
1: Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto, però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio, mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa ascoltare la buona e bella musica di una volta. Grazie Romantica. Antonio da San Marzano sul Sarno, Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Quest'ora mi preme ringraziare gli ascoltatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Li ritroveremo domani a mezzogiorno, sempre puntuali qui su Romantica Radio. Vi lascio con Mimì e Un uomo in più e Stefano Sani con Notte Amarena. Grazie Simone Serpone per essere stato alla parte tecnica. Cede il posto. Buongiorno Camilla. Camilla De Vivo che sarà insieme a Lucio Belmonte tra un po'. E rimanete quindi con Romantica Radio e buona serata a tutti voi. Ciao da Marco Tre. We'll be right back.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Quanto siamo puntuali per il nostro pomeriggio di Romantica Radio. Ascoltavo la sigla che ci racconta che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tra le 15 e le 18, noi apriamo il nostro salotto radiofonico. Ben ritrovati la voce di Lucio Belmonte. Oggi inauguriamo non soltanto un altro pomeriggio, ma anche un altro mese, primo di luglio. Ben ritrovati anche quelli che in questi giorni sono presi non tanto dal lavoro, non sono pochi, ma anche quelli che invece hanno iniziato anche il loro momento di relax. Anche oggi noi faremo compagnia, comunque, se siete al lavoro oppure siete in vacanza, saremo con voi tra l'altro per tutta l'estate, e quindi anche oggi abbiamo le nostre belle tre ore da trascorrere insieme tra una canzone e magari anche una curiosità. Come sempre, non dimenticate, se volete intervenire fatelo, lo fate col nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Non posso cominciare senza salutare con un abbraccio fraterno il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. Tra poco ritorna, anche parlando d'estate, la nostra collection Radiolina sulla spiaggia. E prima però ascoltiamo Patti Pravo con Pazza Idea, e poi il mio grande artista preferito Antonello Venditti, Ricordati di me.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Avrete sicuramente notato che le temperature si sono sempre più alzate in questi giorni e quindi noi dobbiamo anche un po' badare a quella che è la nostra salute. Tra una canzone e l'altra sono andato un po' a leggere dei consigli che danno i cardiologi un po' per tutte le età per cercare di far fronte un po' a questo aumento delle temperature, ecco, per mantenerci sempre in salute. Se siete curiosi state con noi, tra poco ne parleremo, anche perché sono dei consigli veramente d'oro da parte di questi medici che aiutano sia quelli che sono giovanissimi ma anche quelli che sono un po' avanti con l'età. Nel frattempo noi, per rilassarci come al solito, ascoltiamo quelle che sono le nostre canzoni e mi piace ricordarvi che tra poco ritorna anche Gino Paoli con Che cosa c'è? Fantastica, e partiamo con Come l'aria, il brano è di Zucchero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycke-Roper. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma la Chiesa Cattolica. Era già successo una volta esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Inés Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E oggi pomeriggio su Romantica Radio facciamo anche un po' la radio in servizio, perché parliamo delle regole che bisogna osservare, come dicono i cardiologi, per cercare di far fronte all'aumento delle temperature quando fa particolarmente caldo e dobbiamo salvaguardare un po' la nostra salute. Prendete carta e penna, perché sono dei consigli che conoscete molto bene ma molto spesso non li applichiamo. Sono semplicissimi ma veramente ci possono aiutare tantissimo in questi momenti di caldo eccessivo. Prima cosa molto importante: non esponetevi al sole tra le 11 alle 16, poi ancora bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Poi, quando vi vestite, i vostri indumenti devono essere particolarmente leggeri. Cosa fondamentale: fatti, se possibile, con fibre naturali e soprattutto chiari, non dei colori scuri. E poi attenzione, questa è una cosa importantissima, visto che si utilizzano tantissimo i condizionatori sia in auto ma anche a casa, stare attenti a questi sbalzi di temperature che veramente possono fare malissimo alla nostra salute. Uscite da un ambiente magari, che so, 20 gradi e vi ritrovate per strada a 35-36 gradi. Naturalmente il nostro organismo reagisce non benissimo a questi sbalzi di temperatura ed è una regola veramente molto ma molto importante. Detto questo, noi un'altra regola che possiamo darvi è che ascoltare buona musica fa sicuramente molto bene, sempre. Arriva Julio Iglesias con Quando siamo davvero e si parte con Anna Rita Spinacci, Quando dico che ti amo.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, vi voglio ringraziare per aver permesso di ricordare il mio passato. Sono Giusy da Cetraro.
1: Romantica Radio, siamo Giovanna
2: e Anna.
1: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride dell'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
3: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quanto mi piace quando intervengono i nostri radioascoltatori, voi praticamente, su quelli che sono gli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio. Quindi devo così condividere con voi anche il messaggio della nostra amica Luisa, che scrive da Napoli. E a proposito dei consigli che danno i cardiologi anche quando fa così caldo, l'importante, dice lei, che è anche non trascurare quelle che sono le relazioni sociali. Quando fa caldo, ecco, tendiamo sempre quasi a chiuderci in casa, però dobbiamo imporci con le dovute cautele anche a mantenere quelli che sono i rapporti sociali, perché fanno benissimo soprattutto al cuore. Grazie alla nostra amica Luisa. Non dimenticate, se volete intervenire, fatelo sempre, scriveteci 331 240 7878, il numero del nostro WhatsApp, e ascoltiamo Daniela Goggi con Insieme a te. Subito Homo Sapiens, Voglio amarti di più.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche per questo mercoledì auguriamo non soltanto buon ascolto ma anche buona estate a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Voglio ricordarvi una cosa importantissima, anzi ve ne ricordo due. Una, che tra poco ritorna la nostra nuova rubrica che è Anima e Core, poi vi spiego di cosa si tratta. E poi importante anche ricordarvi che da oggi potete prenotarvi per il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio con Senti chi ci ascolta, lo spazio in cui noi ascoltiamo voi, i nostri ascoltatori che si raccontano ai nostri microfoni, per cui se volete prenotarvi fate una cosa immediatamente, scriveteci al 331 240 7878. Ascoltiamo anche i Limousine con Bene o Male.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Come avete sentito, siamo arrivati alla nostra nuova rubrica, si intitola Anem e Core, perché in questo spazio noi ascoltiamo e ricordiamo in qualche modo un po' i pilastri della melodia italiana, perché parliamo delle canzoni classiche partenopee. Volete chiamare classiche napoletane? Va benissimo! E oggi ascoltiamo insieme questo grande classico che si intitola Luna Caprese, che è stato pubblicato nel 1953, scritto da Antonio Cesario e da Luigi Ricciardi, però portato veramente grande successo da una voce che conosciamo molto bene, quindi facendolo diventare veramente un successo internazionale. Luna Caprese, la voce è di Peppino Di Capri per Anem e Core.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Mi fa molto piacere che molti di voi, ecco, mostrano un certo interesse e anche apprezzamento per la nostra rubrica Anima e Core. Vorrei dirvi di più a proposito di questo: se volete proporci un classico della canzone napoletana che ci fosse sfuggito, quelle che sono state le nostre ricerche, fatelo, scriveteci al 331-240-7878. Torna anche per oggi il nostro appuntamento con Copertine d'autore, la rubrica che parla non soltanto della storia artistica di una canzone, ma anche della storia artistica della copertina che accompagna una canzone. Oggi parliamo del brano Angie dei Rolling Stones, ma prima ascoltiamo Charles Aznavour con Come triste Venezia e partiamo con una canzone non soltanto da ascoltare. Vi invito a cantarla insieme. Sei la più bella del mondo, di Raffa.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: La copertina di Angie dei The Rolling Stones, pubblicata nell'agosto del 1973, si identifica principalmente con la veste grafica del celeberrimo album di provenienza, Goat's Head Soup, uno dei lavori visivamente più bizzarri ed eleganti della band. La fotografia principale, scattata dal celebre fotografo della Swing in London, David Bailey, mostra un ritratto a figura intera, in scala quasi reale sul vinile a 12 pollici, del volto di Mick Jagger completamente avvolto e sfocato da un velo di chiffon rosa. Jagger inizialmente era molto riluttante all'idea. Fu convinto dall'obiettivo finale. L'effetto doveva ricordare l'iconica attrice Katharine Hepburn nel film del 1951 La regina d'Africa.

0: Aprendo la confezione, gli altri membri, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts, appaiono a volte in modo simile nello stesso tessuto rosa, mentre Keith Richards domina da solo il retro della copertina. Nel resto del pianeta sono state distribuite copertine alternative. L'edizione europea riprendeva lo stesso identico scatto ravvicinato di Mick Jagger velato, ma incorniciato da scritte cubiche. In alcuni mercati americani e asiatici vennero distribuite copertine con grafiche in giallo e nero o scatti dal vivo della band sul palco. La prima versione grafica proposta per il disco prevedeva di ritrarre i membri della band come dei centauri attorno a un calderone fumante. L'idea venne bocciata dalla casa discografica perché ritenuta troppo macabra. Molto rara e ricercata dai collezionisti, la variante che presenta un disegno ravvicinato dell'iconica bocca con la lingua rossa sporgente, che fa da cornice fustellata da cui si intravede il vinile all'interno. Per il mercato del Nord Europa fu presentata una copertina che di primo impatto sembrava un corpo nudo e invece è la foto distorta del volto di Mick Jagger.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao.
1: Romantica Radio, che bello ascoltarti. Mi fai sognare, Lina Daeb.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci siamo anche per oggi, e questo spazio che ogni giorno mi ritaglio per salutare un po' quelli che sono i nostri ascoltatori più interattivi, come li chiamo io, quelli che ci scrivono di più, sono più attenti anche a quelli sono gli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio. Oggi mi sposto in una splendida, stupenda città italiana, che è la città di Pisa, dove saluto la nostra amica Piera, che ci ascolta sempre e dice: in questo periodo ci sono tantissimi turisti. Devo dire che a Pisa i turisti ci sono sempre, tutto l'anno, però giustamente, come ricorda la nostra amica Piera, in questo periodo estivo saranno sicuramente molti di più, e lei ci ascolta sempre puntuale ogni giorno nel nostro pomeriggio. Grazie Piera, lo dico per i nostri amici che vogliono scriverci, fatelo al nostro numero del WhatsApp, ricordandovi anche che i vostri messaggi vocali li ascoltate sempre in Ciao Romantica, quelli di testo come sentite li leggiamo durante i nostri appuntamenti, quindi scrivete 331 240 7878. Che bella la canzone che stiamo per ascoltare di Ornella Vanoni. La musica è finita, ma subito il grande Gianni Togni con Una mia canzone.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo da trascorrere insieme ancora qualche oretta. Voglio rispondere a qualcuno dei vostri messaggi che mi chiede come potervi aggiudicare quelli che sono i nostri gadget di Romantica Radio. Molto semplice, bisogna soltanto stare attenti a quelli che sono i nostri appuntamenti. Anzi, quest'ora attenzione, perché potrebbe arrivare l'appuntamento con Belli Freschi, va bene? Torna anche la collection Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo Wonderful Life di Black. Quanti ricordi su questa canzone, dite la verità. E partiamo con Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Non tutti sono in vacanza in questo periodo, c'è anche chi lavora e quindi a quest'ora è ancora alle prese con l'ora di punta, con il traffico, anche a luglio, anche con questo caldo. Probabilmente ad agosto ci sarà un po' di tranquillità in alcune grandi città perché molti vanno in vacanza, ma almeno per il momento siete ancora impegnati in questi spostamenti che dovete fare anche per tornare a casa. Bene, voglio darvi qualche curiosità che un po' sta facendo discutere nel mondo. Mi sposto in Finlandia, notizia che ha fatto un po' il giro del web in queste ore, dove c'è una città che si chiama Espoo, pensate, per allontanare i giovani che fanno un po' di baccano sulle spiagge di questa città, utilizzano spesso la musica classica, anche la mattina quando si è in spiaggia, invece di mettere la musica un po' movimentata per dare ritmo a quella che è la giornata, utilizzano la musica classica e i giovani non vedono questa cosa bene e quindi si allontanano da queste spiagge, lasciando spazio probabilmente alle persone che hanno così l'esigenza di trascorrere delle ore in maggiore tranquillità. Cosa ne pensate di questo? Se volete potete anche scriverci. Nel frattempo però noi mettiamo la nostra musica, come sempre bellissima, Sergio Caputo con Merci Beaucoup, e si parte con Gianni Morandi, Ma chi se ne importa?

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3-set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
7: E con questo caldo la nostra sigletta ci voleva proprio, che ci ricorda che siamo all'appuntamento con Belli Freschi su Romantica Radio, un appuntamento che vi dà l'opportunità anche di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto personalizzato e che non soltanto profuma l'ambiente della vostra macchinina ma porta anche tanta fortuna. Non ci credete? E allora fate di tutto pur di aggiudicarvelo. Anzi, dovete fare una cosa veramente molto semplice. Attenzione, da questo momento scrivete un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 con la parola romantica seguita dal vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, ripeto, scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget per quest'estate del 2026. E così stiamo belli freschi.

è un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

sei sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
1: Cara romantica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: America.
1: E sono sicuro che a quest'ora molti di voi si staranno chiedendo: ma sono stato abbastanza veloce per aggiudicarmi il gadget di Romantica Radio? Vi dico subito come funziona: dovete aspettare sempre il messaggio della nota redazione che vi attesta che siete stati i primi e quindi avete diritto a ricevere fino a casa vostra il nostro profumatore di Romantica Radio. Quindi attenzione, se vi arriva il messaggio vi arriverà poi successivamente anche il profumatore. Se non ci siete riusciti, nulla di più semplice, anche perché potete tranquillamente partecipare sempre, perché questo appuntamento si rinnova ogni programma. Anche per questo mercoledì 1° di luglio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per finire. Tra poco cederò il mio posto con grandissimo piacere alla mia amica e collega Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e la grande serata continua anche insieme a Roberto fino a mezzanotte. Adesso siamo all'estate, ascoltare Romantica Radio è sicuramente anche più bello e più rilassante. Vi ringrazio tantissimo anche per oggi per la vostra compagnia. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 15. Vi lascio con Ettore Sciorilli e Occhi Blu.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo, amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, con voi anche in questa prima giornata di luglio per accompagnarvi fino alle 21. Come va? Come è andata questa giornata? Mi auguro bene. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, e poi vi regaleremo anche un gadget di Romantica. Insomma, tanti motivi per stare con noi nelle prossime ore. Ringrazio Lucio Belmonte, che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia, sempre qui su Romantica Radio. Camilla in regia anche stasera, e siamo pronti per partire per questo viaggio musicale. Cosa Luis Rodriguez, tra poco con Due come noi, subito Whitney Houston, Saving All My Love for You. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

C'è un numero tutto dedicato a voi anche questa sera, che potete comporre per inviarci un WhatsApp e raccontarci la vostra giornata. Come state? Dove siete in questo momento? Come avete iniziato questo luglio? Siete in vacanza? Oppure state lavorando? O state tornando magari a casa dal lavoro? State preparando la cena? Vi state rilassando? Insomma, raccontatemi tutto anche questa sera. Vi aspetto con i vostri WhatsApp al 331-240-7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Mi piace scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, quindi anche questa sera mi raccomando, fateci avere notizie di voi. Noi saremo insieme, lo sapete, fino alle 21, quindi ci saranno tante occasioni per poter parlare insieme e anche leggere i vostri messaggi. Adesso invece torna protagonista la musica. Michele Zerrillo, L'alfabeto degli amanti. Massimo Ranieri, L'amore è una cosa meravigliosa.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Buon inizio luglio, insomma questa è la prima giornata di luglio. Anche questa sera qui su Romantica tornerà l'appuntamento con Copertine d'autore. Questa rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche. Questa sera parleremo di Bruce Springsteen con Born in the USA. Tutto questo succederà tra poco su Romantica Radio in Copertine d'autore. Subito invece torna a protagonista la musica. Tra poco i Romance con Un momento di più e subito una canzone che partecipò a Canzonissima 1968. Non ebbe un gran successo in gara, ma col tempo è diventata un piccolo cult per gli appassionati. Riascoltiamo la versione italiana di The Sound of Silence, firmata da Dino, La tua immagine.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Quando nel 1984 Bruce Springsteen pubblicò Born in the USA, l'album fu accolto positivamente dal pubblico, anche se fu frainteso da molti. Nato negli Stati Uniti, poteva infatti essere interpretato come un'invocazione fortemente e orgogliosamente patriottica. L'album infatti è incentrato su tematiche che mettono in risalto le forti contraddizioni degli Stati Uniti e tutti i suoi problemi, a partire da quello della guerra del Vietnam. Il vero protagonista è un sogno americano spezzato in una nazione costretta a fare i conti con se stessa. A creare gli equivoci nell'interpretazione contribuì anche la copertina. La foto fu scattata da Annie Leibovitz e immortala Springsteen di spalle, ritratto con indosso una maglietta e dei jeans, dalla cui tasca posteriore destra penzola un berretto da baseball. Sullo sfondo le strisce della bandiera americana e i colori degli indumenti che riprendono quelli della bandiera degli Stati Uniti, il bianco della t-shirt, il blu dei pantaloni e infine il rosso del cappellino.

0: L'evidente simbologia finì per alimentare i fraintendimenti intorno all'interpretazione dell'album, facendolo percepire come una celebrazione degli Stati Uniti, senza alcun riferimento invece ai tanti aspetti più politici presenti nel testo di Born in the USA e in generale di tutto l'album. L'uso del lato B non fu una provocazione fine a se stessa. Come l'artista stesso poi affermò, la scelta non fu intenzionale. Furono semplicemente scattate molte fotografie e alla fine la foto del suo lato B era meglio della foto della sua faccia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre, solo voi e per sempre voi, siete fantastici.
1: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie, ogni volta che vi ascolto è come se sapeste sempre

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci. Un saluto a tutti voi che state guidando, chissà in quanti siete, che state tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Quindi buona serata a voi. E poco fa abbiamo riscoperto una puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che tornerà su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a scoprirne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Può essere una scusa anche per venire a visitare il sito e ascoltare magari la radio proprio da lì. Buona serata amici miei, tra poco Raffaella Carrà con Forte, Forte, Forte. Subito una canzone che venne presentata al Festival di Sanremo 1987 e arrivò quinta. È il ritratto di un uomo che usa l'immaginazione per difendersi dalla durezza della vita. Riascoltiamo Peppino Di Capri con il sogno.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Questo è il momento dell'aperitivo da consumare con Romantica Radio, quindi state con noi e grazie. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto in modo particolare Elena di Laiatico, in provincia di Pisa. Mi scrive che ci ascolta mentre prepara la cena ogni sera. Grazie cara, un bacione immenso. E poi saluto anche il nostro amico Giuseppe dalla Calabria, da Serra San Bruno. Lui sta entrando dal lavoro, è in auto e ci ascolta. Ciao caro, buona serata anche a te. E poi saluto Marta di Brunate, in provincia di Como. Mi dice: vi ascolto mentre passeggio sul far della sera, la vostra musica è perfetta per rallentare il ritmo della giornata. Grazie Marta, ci hai fatto davvero un bel complimento. Ti auguro buona serata e per voi in arrivo i Gens con Per chi e i Nomadi. Voglio ridere.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: insieme a me.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Ma che bella radiolina sulla spiaggia, ci fa tornare indietro nel tempo e ci regala tanta allegria. Questa collection tornerà qui su Romantica, però se volete ascoltarle tutte quante, queste varie collection, potete collegarvi a YouTube di Romantica. Seguiteci anche lì, ci sono davvero tante belle cose da ascoltare. Buona serata amici miei, e questa sera voglio raccontarvi qualcosa di particolare che è nato in Olanda. Il primo parcheggio per biciclette sotterraneo e subacqueo. Eh sì, avete capito bene, si entra in bici e si parcheggia sotto il livello dell'acqua, proprio accanto alla stazione centrale di Amsterdam. È un'opera futuristica, vetro, luci blu e passerelle che sembrano uscite da un film di fantascienza. Pensate che può ospitare fino a 7000 biciclette e serve a liberare la città dal traffico in superficie. Davvero una bella idea, e speriamo che qualcosa di simile possa essere realizzato anche in Italia. Va bene, buona serata con Romantica, tra poco i collage con Donna Musica e subito Anna Oxa e

cantiamo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

noi. Viva l'estate, tempo di allegria, grande divertimento e noi siamo belli, freschi e pronti a divertirci insieme. Allora amici, attenzione, questo è il vostro momento. Scrivete la parola romantica, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Bene, il più veloce conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora dai, subito scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa il nostro magico profumatore firmato Romantica. Belli.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere. Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
1: Sono Rosaria da Nocera Inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il

E questa sera scopriamo un brano del 1982 che divenne una hit mondiale. È una canzone che parla di un amore arrivato a un punto fragile, quando ci si rende conto di aver sbagliato, ma chiedere scusa diventa la cosa più difficile. Vi ricorda qualcosa di particolare questa canzone? Raccontatecelo al 331 240 7878. Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buon appetito a voi tutti, a coloro che magari sono già seduti a tavola, e grazie a tutti voi che ci state scrivendo anche questa sera al 331-240-7878. Un abbraccio a Marta da Trevinano in provincia di Viterbo, che ci scrive che sta preparando la cena e ci ascolta. Grazie cara, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Gabriele che invece è a Montelparo, vicino a Fermo. Ci racconta che sta finendo un lavoro al computer, non vede l'ora di alzarsi per poter andare a consumare la cena, ma ancora ne ha da fare. Sottofondo però ci scrive sempre Romantica. Ciao cara. E poi un saluto deve arrivare fino in Liguria. Lì c'è Serena dalla provincia di Savona. Ci scrive che sta passeggiando e nelle sue cuffiette c'è sempre Romantica. Grazie cara, un bacione, buona serata anche a te con Stefano Sani, Perché mi guardi, e Olivia Newton-John, Suddenly.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata amici cari, questa è Romantica Radio e questa sera voglio raccontarvi una curiosità che sembra uscita da un film di fantascienza. Ascoltate bene, in Giappone è stato inaugurato il primo hotel gestito interamente da robot umanoidi. Alla reception ti accoglie un androide che sorride, parla più lingue e riconosce le emozioni del cliente. Qual è la vera novità? I robot non solo fanno check-in e check-out, ma preparano cocktail, portano bagagli e perfino raccontano storie ai bambini nelle aree relax. L'obiettivo è ridurre i costi e offrire un'esperienza futuristica ai turisti più curiosi. Oddio, io davvero vorrei vederlo questo hotel, mamma mia, sono curiosissima. Insomma, succede anche questo nel mondo e noi ve lo raccontiamo qui su Romantica. Buona serata con noi, adesso invece torna protagonista la musica con Alice, Un'isola, e Anonimo Italiano con Amedeo Minghi, la cui Grazie.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Nella serata di Romantica Radio c'è Alessandra Riccetti con voi fino alle 21. Poi, subito dopo i miei saluti, arriva il nostro Roberto Malvagia. Lui invece vi fa compagnia fino alla mezzanotte. Di che cosa parlerà questa sera? La casa che cambia con l'estate. Lenzuola leggere, ventilatori, finestre aperte, balconi vissuti e tutta la preparazione emotiva della bella stagione. Questa sera ne parlerà Roberto Malvagia dalle 21 qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Buona serata amici miei con Gino Paoli e una canzone meravigliosa, Averti addosso, subito a Luni del Sole, Giocattolo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sonore piacevoli.
1: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il tempo corre quando siamo insieme, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete scritto anche questa sera. Tantissimi, non finirò mai di dirvi grazie. Grazie anche a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, ormai lo sapete. Dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia fino alla mezzanotte. Ma insieme ancora due canzoni da ascoltare. Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach, subito Roberto Soffici, Se tu sapessi. Da Alessandro un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sera al tramonto. Al tramonto. Solo dolci melodie. Solo su Romantica.
1: Spaghetti, pollo.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

La casa che cambia con l'estate, lenzuola leggere, i ventilatori, le finestre aperte. Allora, buona serata, ben trovati su Romantica Radio, sono Roberto Malvagia. Anche questa sera vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte, proprio in quell'ora del giorno in cui le case rallentano, le luci si fanno più morbide e certi dettagli della vita quotidiana che sembrano piccoli tornano a rivelarsi pieni di memoria e di significato. Stasera entriamo in casa, ma non in una casa qualunque, in quella casa che quando arriva luglio cambia pelle quasi senza farsi annunciare. Parliamo delle lenzuola leggere, dei ventilatori tirati fuori appunto dal ripostiglio, delle finestre lasciate aperte più a lungo, delle tende lavate, dei balconi, no, che tornano a vivere, delle bottiglie d'acqua messe in fresco, dei profumi diversi nell'aria, dei mobili spostati per cercare più ombra, più respiro, più estate. Perché la casa quando cambia stagione non cambia soltanto arredamento o temperatura, cambia anche umore, cambia voce e qualche volta ci accompagna verso l'estate prima ancora che ce ne accorgiamo davvero. Se volete raccontarmi il gesto che per voi fa tra l'estate in casa, 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Scrivetemi.

Ci sono case che annunciano proprio l'estate molto prima, probabilmente, del calendario. Lo fanno con gesti semplici: le coperte più pesanti riposte, le lenzuola di cotone stese sul letto, i plaid spariti sul divano, i cuscini, no? Girati sul lato più fresco, le tende portate a lavare, i vetri lasciati aperti dopo cena, il ventilatore che ricompare e comincia a fare il suo rumore familiare, un po' fastidioso e un po' rassicurante anche. Una volta tutto questo aveva un rito quasi preciso: le madri aprivano armadi e credenze, si cambiavano le tovaglie, si tirava fuori i servizi estivi, si spolveravano le pale del ventilatore, si rimettevano in ordine i balconi, si risciacquavano i vasi, si rinfrescavano le stanze come se stessero preparando la casa a un ospite importante. C'erano i ventilatori, vi ricordate, Ariete, Marelli, Termo Z, i vecchi frigoriferi da riempire meglio, le vaschette del ghiaccio da controllare, i bicchieri lasciati in frigo, le zanzariere sistemate meglio. Oggi abbiamo i condizionatori silenziosi, le tende tecniche, le case più efficienti, ma qualche volta meno rituali, ecco. E forse anche per questo che certi piccoli gesti di allora ci mancano così tanto, perché facevano sentire che l'estate era proprio un cambiamento vissuto nei modi e nei tempi, probabilmente.

E allora eccoli i primi messaggi da Caserta. Esther, per me l'estate comincia quando metto le lenzuola fresche e apro la finestra dopo cena. Saluto anche Marta da Napoli, il ventilatore preso dal ripostiglio è il vero annuncio della bella stagione. Più ancora, dice, del termometro. Poi c'è un altro caro amico che si chiama Franco da Campobasso. La prima cena sul balcone, ecco, anche improvvisata, per me è già estate piena. Ed è proprio questo il punto, l'estate in casa non arriva soltanto con il caldo, arriva con un altro modo di respirare gli spazi. La stessa cucina sembra più luminosa, il soggiorno più aperto, perfino il rumore del quartiere cambia, si sentono voci più tardi, porte, finestre aperte, piatti che si spostano fuori, televisori lasciati bassi, radio in sottofondo. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio sta rendendo questa casa ancora più viva, ancora più reale.

Forse la cosa più bella della casa d'estate è che si alleggerisce, non nel senso superficiale del termine, nel senso che cambia ritmo. Le stanze sembrano respirare meglio, ci si veste più leggeri anche dentro, ecco, cioè, si cucina diversamente, si mangia qualcosa magari di più semplice, si spostano sedie, tavolini, ventagli. La sera si resta in cucina, magari all'aria aperta più a lungo, il sonno cambia, i rumori entrano di più, la luce del mattino arriva prima. Una volta forse si sentiva tutto con maggiore evidenza, perché le case si adattavano di più alla stagione. Oggi spesso ci difendiamo dal caldo con i climatizzatori, con le tapparelle abbassate, con gli ambienti isolati, e va bene così, ma ogni tanto ci manca proprio quel modo più aperto di abitare l'estate, quel sentirla passare davvero nei corridoi, nei tessuti, nei vetri aperti, nella pelle. E poi c'è un altro dettaglio molto tenero: le case d'estate sembrano contenere più memoria, perché l'estate è la stagione delle visite, dei ritorni, delle valigie appoggiate all'ingresso, dei figli che rientrano, dei parenti che passano, delle ferie che si avvicinano, dell'estate di ieri che si appoggiano su quelle di oggi, quasi senza far rumore.

Tra poco entreremo nella prossima ora. Roberto Malvagia con voi, questa romantica radio. Tra poco entreremo in questa casa, diciamo così, che cambia, perché la casa d'estate racconta molto di noi, di quanto abbiamo bisogno di aria, di ordine, di luce, di pause diverse, di piccoli riti che ci facciano sentire proprio il passaggio del tempo senza viverlo come una corsa. E allora tra poco parleremo ancora di balconi, di cucine, di odori, di stanze, ma anche del confronto tra ieri e oggi, di ciò che si è perso e di ciò che magari possiamo ancora salvare.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Abbiamo superato le 22 e stiamo parlando proprio della casa che cambia con l'estate. Allora non possiamo non parlare anche dei balconi, del balcone tutto quanto italiano, che è stato per anni una specie di stanza sentimentale. Il posto in cui stendevamo le lenzuola leggere, si mettevano le piante aromatiche, si cenava quando possibile, si prendeva aria dopo cena, si guardava la strada, si scambiavano parole con i vicini, si stava in silenzio a fine giornata. Ecco, oggi i balconi esistono ancora, certo, ma li abitiamo magari di meno, li riempiamo di cose, li viviamo meno come una volta. Un tempo invece d'estate erano quasi un prolungamento proprio della vita di casa, un posto in cui sentire il mondo, no? Senza davvero uscire. Se volete raccontarmi il vostro balcone, la vostra cucina estiva, il rumore, l'odore che per voi dice subito estate in casa, 331 scrivetemi 240 7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è una geografia bellissima della casa estiva che spesso dimentichiamo. La cucina, per esempio, cambia completamente, spariscono certi piatti pesanti, entrano le insalate di riso, i pomodori, la mozzarella, il basilico, l'anguria, no? Il melone, l'acqua fredda sempre pronta, i frigoriferi diventano quasi il centro della sopravvivenza affettiva. Le bottiglie in fresco, il ghiaccio, i succhi, il cocomero, le pesche, ecco, anche la camera cambia, le lenzuola diventano durante l'estate più leggere, le finestre restano socchiuse, il buio non arriva mai del tutto, il ventilatore che gira, e il soggiorno qualche volta perde la centralità, la vita si sposta fuori, o almeno verso fuori, e sul balcone, sul terrazzo, vicino alla finestra, dove passa magari un filo d'aria. Una volta tutto questo era quasi inevitabile, le case non proteggevano così tanto dal clima e quindi si adattavano. Oggi controlliamo di più la temperatura, ma forse viviamo un po' meno quel cambiamento. Eppure, quando la casa si lascia ancora toccare dalla bella stagione, succede qualcosa di molto bello. Il tempo, si sente l'arrivo dell'estate, e sentire il tempo a volte fa bene, come l'arrivo della nuova stagione.

Altri messaggi. Questa sera voglio salutare questo nostro caro amico che si chiama Carlo da Latina. Il primo cocomero in frigo e la prima cena fredda in balcone. Per me da lì comincia l'estate. In Sicilia, voliamo a Palermo, Antonio, le sere d'estate, d'estate in cucina con la radio accesa e le finestre aperte sono una delle immagini più forti nei ricordi della mia infanzia. Saluto anche Lanfranco da Bari. La casa dei miei nonni d'estate aveva un odore preciso: sapone, basilico, caffè e lenzuola pulite. È così, la casa d'estate non era soltanto più caldo, più luminosa, era più vissuta in certi punti, meno in altri, più aperta, più sonora, più sensoriale. E proprio questa trasformazione per molti è ancora una delle memorie più intime, no? Con dell'arrivo della bella stagione. Continuate a scrivermi perché questa sera state dando voce a un'estate che non comincia in spiaggia, comincia nelle proprie abitazioni.

Andrea da Roma che mi ha scritto questa mail: forse le case d'estate ci commuovono perché sembrano più vulnerabili e più vere. D'estate le case si aprono di più, è vero, si sentono di più, si lasciano attraversare dal caldo, dagli odori, dai rumori dalla luce. Non sono blindate allo stesso modo e questa proprio vulnerabilità, come l'hai descritta, le rende forse più umane, più vive, meno perfette, più vere. Forse è per questo che ricordiamo così bene le estati di casa nostra. Non avevano bisogno di scenografie speciali, bastava una finestra aperta, una tenda che si muoveva piano, un ventilatore, un bicchiere freddo sul tavolo, una radio accesa e tutto sembrava già pieno della nuova stagione. E allora sì, anche la casa in estate diventa una forma di racconto, ti dice chi sei, come stai, di cosa hai bisogno, che tipo magari di calma stai cercando.

la magia delle emozioni senza tempo.

Fra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Roberto Malvagia sino alla mezzanotte. Li proveremo proprio a capire perché la casa cambia con l'estate, eh? Non ci parla soltanto di arredamento di abitudini, ma di una parte molto più profonda del nostro modo di vivere il tempo. Perché ogni stagione entra proprio in casa in modo diverso. Ma l'estate ha un privilegio particolare. Non bussa soltanto, si allarga, si insinua nei tessuti, nei piatti, nei suoni, nei ritmi. E se la lasciamo fare, trasforma davvero il modo in cui stiamo vivendo i nostri spazi. Tra poco torneremo proprio lì, proprio nel punto in cui una casa smette di essere semplicemente una casa e diventa anche un paesaggio estivo interiore.

Abbiamo superato le 23 e queste l'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose. Forse siete già a letto, magari con la radio accesa, oppure siete ancora sul divano, vi è tornata in mente una cucina, una finestra aperta. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando della casa che cambia proprio con la bella stagione, ma in fondo stiamo parlando anche di un'altra cosa, del modo in cui prepariamo noi stessi a stare in un tempo così diverso, perché cambiare la casa, anche solo per un po', significa già vivere la stagione in modo più aperto. Volete raccontarmi? È la vostra estate. Se volete potete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi il gesto che magari più di tutti per voi fa entrare davvero l'estate nella vostra casa.

Alla fine forse la casa che cambia con l'estate ci emoziona così tanto perché non si limita a seguire il clima, lo traduce in vita quotidiana. Le lenzuola leggere, le tende lavate, i balconi abitati, i frigoriferi pieni magari di cose semplici, le finestre aperte, la radio in cucina. È un modo di dire siamo pronti a vivere la stagione probabilmente più bella dell'anno. Ieri le case si lasciavano attraversare di più, oggi le controlliamo meglio, le isoliamo, le raffreddiamo, le proteggiamo. Ma forse ci mancano un po' quei ricordi, quel sentire davvero che fuori era estate e che la casa non la stavi soltanto subendo ma accogliendo. E accogliere una stagione è una cosa bellissima perché significa riconoscere che il tempo non passa soltanto sul calendario, passa nelle stanze, nelle mani, nelle abitudini. Forse anche per questo che le case d'estate restano così vicine nella memoria, perché ci ricordano in un modo semplice, se vogliamo concreto e quasi affettuoso, no? Di stare nel tempo senza combatterlo troppo.

Altri messaggi di questa sera. Carlo dalla Spezia, siamo in Liguria. Non mi manca soltanto la casa d'estate, mi manca il modo in cui la si preparava con amore. Francesca da Bari, le case di oggi sono più comode, ma quelle di ieri sapevano farti sentire la stagione addosso. Saluto Ilaria da Napoli, le tende pulite, il basilico, la radio, il caffè. Per me l'estate iniziava proprio lì. I vostri messaggi, continuate a scrivermi, voglio ricordarvi anche la mia mail, è sempre quella, roberto@romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 78 78.

Arrivati fin qui, siamo in prossimità della mezzanotte, ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di lenzuola, di finestre, di ventilatori, di balconi, abbiamo parlato di come una casa può accompagnare anche il nostro modo di entrare in una stagione nuova, di entrare nell'estate, ecco, di come certe piccole trasformazioni domestiche magari ci aiutino in fondo a trasformare anche noi, a rallentare, ad aprirci, a stare più vicini alla luce, all'aria, al desiderio, ecco, di giorni meno stretti, se vogliamo. Magari è tornata in mente una persona, una madre che lavava le tende, un padre che sistemava il ventilatore. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che anche una casa, se vissuta bene, sa insegnarci a stare nel tempo con più dolcezza magari. Romantica Night, tra poco Alex Poli, da Roberto Madagia davvero tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito, che ci avete così inondato di messaggi anche in questa serata. Alle 21 domani sera staremo ancora insieme qui su Romantica Radio.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.
1: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere, per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile, basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.